0: Thursday con Alex Sensation.
1: Alex Sensation.
0: All right. Preparándote the next set, la próxima mezcla que más quieres escuchar, para cuál concierto te puedo invitar. Si quieres una copia de la mezcla, me tira por IG, Instagram, Alex Sensation. Follow me. Mete mano Sandra Peña en LA. Love you, baby. Mete mano mi hermanito Felipe, Luismi, Jaime, Yundari, Stevie, Smalls, Lex Cali. Dale para abajo.
1: La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: ¡Pinarte!
3: Ay, mi hermano, muchas gracias por esas palabras. A mi gente, muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho.
4: Ginarte, no. Muchas gracias a ti por tus 45 años de trabajo luchando por nuestra comunidad, sobre todo personas lesionadas en su trabajo. Si usted ha sufrido un accidente en su trabajo, obra de construcción, automóvil o propiedad, le recomiendo que llame a Ginarte al 1-888-GINARTE o al 1-888-446-2783. Ginarte te obtiene inmediatamente la atención médica que necesitas y la ayuda financiera que te mereces. Disponible 24/7 con 8 oficinas en New York y New Jersey. Te visitamos en tu casa o hospital. Llama a Ginarte en estos momentos. 1-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-